0: sblocco un ricordo. Ma dimmi tu chi sei, la strada del ritorno.
1: Hrvatski radio, Radio Zadar, 101.8, 103, 105.9.